Je me suis donné corps et âme. Na kupesange lusingu, na kupesange valeur. Ngeme kumana putu, obimia pomba, osali matata. Akuna matata. Vutula matondo, atana nzambi tata. Loso shirin kwenchi.